0: Italiamo, la grande festa italiana. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio. Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
0: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Tre Baseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Nonna, nonna, accendi su belle monella che c'è sta Cherry. Coitaliamo! Italiamo!
1: Andiamo bene, proprio bene.

0: Italiamo, la grande festa italiana. Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella, gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella, Radio Bella e Monella, tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
1: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

0: l'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala. Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pepe.

0: su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
5: Chiara, è arrivato il momento. Attiviamo il piano? Confermato.

cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.

0: messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
1: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Garantiamo il valore.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
9: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
10: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301.
11: La strada che percorri è sicura. A volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
12: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
13: Ageo!
12: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
14: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
15: Tu lascia fare, sempre polemico.
16: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
17: Hit Universal Fun. All you can eat a metà prezzo. Vieni a trovarci nei centri Perla, Park e Drive-In a Nova Gorica. Fino al 13 settembre, se sei membro Privilege Club, puoi gustare il tuo All you can eat a metà prezzo. Scegli ciò che preferisci e gusta senza limiti. E poi il divertimento continua con tante emozioni nel mondo Hit Universal Fun a Nova Gorica. 24 ore su 24. www.it.si.
18: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
19: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
1: Gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
2: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
1: Delix.it.
2: Spediamo gratis in tutta Italia.
1: Delix.it.
2: Delix, il tuo partner al lavoro.
3: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
2: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
2: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.
6: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
2: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54

0: Radio Bella e Monella.
1: Come si fa a non fermarci se ti guardo intensamente? E che mi fai girare la testa, ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
0: Radio Bella e Monella.
2: Guardami Fiorello e Pagariello alla TV. Sono l'italiano meglio.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Viale da cantare. Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Io Bella e Monella,
1: tutta da cantare.
2: Ho letto il mondo può essere infinito, se respiriamo lo stesso respiro, e c'è qualcuno che sorregge il cielo e vola con la forza del pensiero. Se più ti guardo più

0: Tutta da cantare. È Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Radio Bella e Monella. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima!
1: E per il gas?
2: Ottima!
1: Internet?
2: Ottima!
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Davvero?
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani.
6: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Chief!

0: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Se cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima, scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme di VH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
5: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.
7: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
8: Iandi! Radio Bella e Monella alla prima edizione della Festa dello Sport a Conegliano. Questa sera, dalle 20, le iti italiane di sempre ti aspettano per gli anni di Bella e Monella nel villaggio dello sport al Prealpi San Biagio Arena. In console, Andy Mancuso DJ, Monica Morgan, animazione e gadget. Vivi una giornata tra sport, attività per grandi e bambini e la grande musica di Radio Bella e Monella. Questa sera, gli anni di Bella e Monella alla Festa dello Sport, Park Prealpi San Biagio Arena, Conegliano, Treviso.
9: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
10: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
11: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
12: Perché Nova, del gusto è la prova.
13: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
14: Radio Bella e Monella.
15: Bella e Monella, tutta da casa.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
2: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
3: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
5: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
8: Gli anni!
9: Radio Bella e Monella alla prima edizione della Festa dello Sport a Conegliano. Questa sera, dalle 20, le iti italiane di sempre ti aspettano per gli anni di Bella e Monella nel villaggio dello sport al Prealpi San Biagio Arena. In console, Andy Mancuso DJ, Monica Morgan, animazione e gadget. Vivi una giornata tra sport, attività per grandi e bambini e la grande musica di Radio Bella e Monella. Questa sera, gli anni di Bella e Monella alla Festa dello Sport, Park Prealpi San Biagio Arena, Conegliano, Treviso.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
11: 8 e 1 minuto. Il segnale orario è in collaborazione con
12: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
13: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
14: Buona giornata da Federica De Boni. Atterrato poco prima delle 8 a Ciampino l'aereo con a bordo Alessandro Di Battista, partito ieri da Cuba dopo quasi 2 settimane di ricovero e un intervento chirurgico d'urgenza a L'Avana. Il viaggio di circa 12 ore organizzato a tappe a bassa quota. L'ex deputato dei 5 Stelle proseguirà le cure al Gemelli. Cordoglio unanime della politica e delle istituzioni per la scomparsa di Emma Bonino. La storica leader radicale è stata in prima linea per i diritti civili e l'Europa, aveva 78 anni. Martedì alle 12.30 i funerali di Stato in forma laica in Campidoglio, da domani l'apertura della Camera Ardente. Fitch conferma il rating dell'Italia, tripla B+, con un outlook stabile. In una nota l'agenzia scrive: il giudizio è sostenuto da un'economia di grandi dimensioni, sempre più diversificata, nonché dai vantaggi in termini di stabilità istituzionale, pesa però l'alto debito pubblico. Tennis agli US Open, Ben Shelton ha battuto in semifinale Tiafoe in 4 set, ora sfiderà in finale Zverev. Calcio, la Fiorentina vince a Venezia 4-2 nell'anticipo della quarta di Serie A. Oggi in programma Genoa-Frosinone, il match clou Lazio-Milan e Atalanta-Cagliari. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: Ogni
8: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
15: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
8: Radio Bella e Monella, per Italian People.
16: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
17: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
18: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
19: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
20: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
21: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
22: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
23: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
22: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
23: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
22: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
24: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
25: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
26: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
27: Bella e Monella, tutta da cantare.
28: Buongiorno, buon sabato mattina. Dalle 8 fino alle 10 siete insieme a me. Sono Greta e da questo momento ci si diverte in compagnia.

0: Flamenco Paranoia dà il via ufficialmente alla nostra mattinata insieme. Buongiorno. Ben svegliati per quelli che si sono svegliati, quelli che invece sono ancora un po' mezzi. Buongiorno, soprattutto una grande solidarietà a tutti i genitori che questa settimana hanno affrontato la missione impossibile degli inserimenti. Vi siamo vicini. Sono sicura che le scuole siano ricominciate? Sì. Semplicemente perché per venire in radio devo passare davanti a una scuola. Infatti mi sono data una botta in testa e ho detto: eccola, devo partire prima, perché sennò ci metto una vita ad arrivare. Però insomma, questo vuol dire ritornare anche alle abitudini, alle belle abitudini, si spera, a crearne anche di nuove, perché no? Allora, questa sarà una mattinata particolarmente intensa, saremo insieme fino alle 10, poi lasceremo spazio alle parole del mio amico Rocky, caro patatino, un uomo di 2 metri, ma tanto caro patatino. E quindi, prima di tuffarci a capofitto, perché oggi veramente voglio scatenare l'animo del fan che è dentro di voi, preparatevi, però ho bisogno di capire se ci siete, cioè non è che io posso parlare al vento. Ci siete? Siete operativi? Dove cacchio andate alle 8 del mattino del sabato? Cioè sono curiosa, così, pura curiosità. Quindi se voi mi dite: siamo pronti, siamo operativi, dai, caricaci per bene, allora partiamo con una bella mattinata. Quindi fatevi sentire. 393 7366 170.
1: Radio Bella e Monella.

0: chiamo Tamo il remix, sì, nel caso non te ne fossi accorta. Io ho chiesto: cosa ci fate sveglia alle 8 di mattino del sabato? Guarda, lui mi batte sul gioco.
1: Stefano da Jesolo, operativo dalle 5:30, avanti tutta, buona giornata.
0: Io non so neanche come si scrive a 5 del mattino il sabato, cioè perdo l'u, divento discalculica. E poi senti qua,
2: bella Manella, buongiorno da Giovanni da Jesolo.
0: Tutti
2: ciao,
0: da Jesolo,
2: la voce più sexy di tutta Radio Bella Manella e di Telespeak d'Italia. Niente, stamattina siamo attivi tra uova alla coccola, queste strapazzate.
0: Ti dirò.
2: E uova bollita, aiuto!
0: Aiuto! Ma un bell'ovetto alla coca, quest'ora ci sta! Poi c'è Valentina che mi manda. È un tapirulan quello, sì. Cioè, ma tutti voi del male, le 8 del mattino del sabato è tapirulan, cioè posso capire quelli che lavorano, per carità ci mancherebbe, ma andare volontariamente a torturarsi in palestra, Valentina! Cioè, stai espiando delle colpe. E poi Francesca e Francesco. Cioè loro si possono firmare Francesca asterisco, che sembrano una di quelle cose belle inclusive. No, è perché c'hanno lo stesso nome. Super operativi in direzione Bergamo per un weekend di coppia senza figli. Bravi, bravi. Perché se non ci pensate voi a coccolarvi, chi ci deve pensare? Assolutamente, fate bene. E poi sono già 3 ore che lavoro nei forni, sauna gratis, tra poco finisco e torno dalle mie bambine. Ecco, certo, dici sì, l'alzataccia, ma il lato positivo è che poi hai davvero tutta la giornata davanti. Allora, visto che siete belli frizzantini, io avrei voglia di fare una bella chiacchiera, una bella riflessione con voi. Parto con una domanda, poi vi sarà chiaro il perché. C'è un artista, un gruppo, italiano o estero, non importa, che seguite da tantissimo tempo? Cioè, qual è l'artista che seguite da più tempo in assoluto, che siete proprio fan, appassionati, sfegatati? 393-7366-170.
3: Radio Bella e Monella.
4: Tutta da cantare.
3: Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Buongiorno da Carmelo e Catanese.
1: Carmelo,
0: che bella monella. Saluta mio fratello Agatino che mi sta venendo a prendere all'aeroporto.
1: All'aeroporto.
0: Di Catania.
1: Bene, buona giornata a tutti e due, bellissimo. Dunque adesso cominciamo una bella chiacchierata, perché vi ho fatto una domanda semplice e voi potete continuare a rispondere come e quando volete. Lo sapete, il numero di WhatsApp è a vostra disposizione, il 393 7366 170. La domanda è semplice perché solo tu puoi rispondere nel modo corretto, ovvero: qual è quell'artista, quel gruppo che segui da tantissimo tempo, che può essere dagli inizi, dagli esordi, o che può essere comunque quello che ti fa battere il cuore? Dici: chi è il tuo artista preferito? Quello lì. Io per esempio ho i Backstreet Boys. Io non ho ricordi della mia vita in cui non li ascoltassi. Da sempre, anche perché loro hanno esordito nel 95. Nel 95 c'avevo 6 anni, quindi proprio veramente tutta la vita per me sono loro. Quindi, se escono delle cose commemorative, dei concerti, è normale che io vada a rivolgermi lì. Per esempio, voi avete i Pinguini Tattici Nucleari, questa è Sonia. Cioè, no, non serve neanche precisarlo. I Modà. I Modà c'hanno una bella carriera alle spalle, su più di 20 anni. Neck, che gli vuoi raccontare a Neck? Poi abbiamo anche Enzo che dice: per me è sempre solo Eros Ramazzotti, lo seguo da quando ha iniziato a cantare. Ciao a tutti, sei meraviglioso, un abbraccio, grazie tesoro. Quindi stiamo parlando di quel Sanremo dell'84, 85. Stiamo parlando proprio di un affetto lungo e duraturo, e sicuramente appunto per tutti questi artisti e per quelli che continuerete a raccontarmi avete fatto magari anche qualche piccola pazzia. Bene, quest'anno è il trentennale delle Spice Girls. Ve lo dico così, ed è uscita la notizia di una bella

0: all'inizio, un attimino di pubblicità e poi si continua a chiacchierare insieme. Bella e monella, tutta
1: da cantare. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso chief.it.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima!
8: E per il gas?
6: Ottima!
8: Internet?
6: Ottima!
8: Mobile?
6: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita!
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio!
11: La rimpatriata delle superiori?
12: Ne riparliamo a settembre.
11: L'iscrizione in palestra?
12: Ne riparliamo a settembre.
11: Il controllo gomme?
12: Ne riparliamo a settembre!
13: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
14: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
15: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
16: La cassa.
17: Radio Bella e Monella è anche in video.
18: Musica.
17: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo.

0: mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
1: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
3: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
4: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
5: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
3: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
4: Ele, muoviti!
5: Arrivo!
6: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto home deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monelli. Bella e Monelli.
1: Gli anni show version. Il mio amico Matteo Monti ci ha proposto Siamo Donne, Joe Squill e Sabrina Salerno. Nel mezzo Roseville and Click Boom e in apertura giusto a tema Max Pezzali con Grazie Mille.
0: Bella e Monella.
1: Perché dico Max Pezzali giusto a tema? Perché la domanda che ho lanciato questa mattina è: qual è l'artista o il gruppo che segui da sempre? Cioè, non riesci neanche a dirmi la data precisa, quanti anni, perché da sempre fa parte della tua vita, sei un super fan. E c'è proprio chi mi ha risposto e mi ha detto Max forever, da sempre. E il destino, attraverso le splendide mani di Matteo Monti, ha voluto che fosse proprio lui. Buongiorno Greta, è un piacere sentire un po' di vita. Ti dico solo che non avevo ancora bevuto il caffè, l'ho bevuto adesso. Ti lascio immaginare, a tuo rischio e pericolo. Ecco, dunque, perché io vi ho fatto questa domanda? Perché vi ho chiesto qual è l'artista che vi piace? Perché appunto quando ci sono poi gli anniversari importanti, ci sono le iniziative e quest'anno è il trentennale delle Spice Girl. C'è da dire, sono più gli anni di inattività che quelli di attività, ma questi sono dettagli che a noi fan non interessano francamente, e quindi proprio un paio di giorni fa hanno annunciato la The Singles Collection, un cofanetto per collezionisti. Posso dire, mi aspettavo anche dei prezzi peggiori, perché c'è la versione economica che è sui 110 euro e la versione quella figottina a 200 e qualcosa. Poteva andare molto peggio. Ma che cosa c'è all'interno di questo cofanetto? Allora, la descrizione ci dice 14 vinili colorati, mazzo, una serie di CD, le grafiche originali tra poster e adesivi, un ciondolo, un booklet di 28 pagine, brani pubblicati come lati B e anche delle demo mai pubblicate prima. Cioè, posso dirti che per 110 euro a me sembra un grande affare. I fan però non sono contenti. I fan non sono contenti. Intanto voi continuate a raccontarmi se siete super fan di qualcuno, ma in particolare se c'è qualche fan delle Spice Girl. Contenti di questa iniziativa oppure no? Radio Bella e Monella.

0: penso a te.
1: Laura Pausini resta in ascolto, te lo dice Laura, senza sapere che fra poco parleremo anche di lei. Ti preoccupa Laura, cioè ce n'è per tutti. Dunque, quali sono gli artisti, i gruppi che segui da tanto tempo? C'è anche lui, dice: buongiorno Monella, io da lontano giugno 2003 sempre e solo Nomadi, e stasera concerto a Lestizza in provincia di Udine, buona giornata dal Pota. Hai capito? Guarda che dal 2003 sono tanti anni, complimenti per la fedeltà. Abbiamo detto trentennale delle Spice Girl e in occasione di questo festeggiamento esce una box, The Singles Collection, con un po' di roba dentro, ci stanno veramente tantissime cose per il prezzo, il rapporto qualità-prezzo mi sembra ottimale, eppure i fan, lo zoccolo duro, c'è chi ha detto sì bellissimo perché per la mia collezione è un prezzo, è un pezzo di valore, e c'è chi invece è deluso, dice: ma scusami, 30 anni, nessun ritorno, nessun tour, niente, cioè la grande sorpresa è un box di roba già fatta, che spreco di entusiasmo, ma noi vogliamo i concerti, ma che delusione dei millennial di tutto il mondo. Quindi ecco, come se non si può mai far contenti tutti. Io ti dico, siccome anche a me piacciono le Spice Girls, concerto lo gradirei volentieri, però se proprio proprio, questa è già un'iniziativa abbastanza carina. Tra l'altro ci sono sempre iniziative quando si tratta degli anniversari tondi, per esempio anche per Amy Winehouse il ventennale, anche per quanto riguarda lei, ovviamente non può esserci materiale nuovo per ovvi motivi, però anche qui usciranno delle vecchie registrazioni inedite, che poi io dico: ma scusa, ma con tutte queste ma perché vi tenete le registrazioni inedite? C'è qualche segreto che non ci raccontate? Perché?

0: la città degli angeli. Poco fa vi ho detto, beh, ma c'è modo di parlare anche di Laura Pausini. È quasi quel momento, perché parleremo di foto modificate. C'è una foto modificata in maniera abbastanza consistente di Laura Pausini, quindi affronteremo questa tematica. Ovviamente io gioco d'anticipo e vi chiedo già se anche voi utilizzate i filtri, le modifiche, le cose, ma soprattutto vi accorgete quando un contenuto che vedete online è stato modificato, cioè i filtri? Avete l'occhio allenato? Siete in grado di riconoscerlo? Ne parliamo fra pochissimo. Bella e Monella,
1: tutta da... Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
3: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
4: Hit Universal Fun, all you can eat a metà prezzo. Vieni a trovarci nei centri Perla, Park e Drive-In a Nova Gorica. Fino al 13 settembre, se sei membro Privilege Club, puoi gustare il tuo all you can eat a metà prezzo. Scegli ciò che preferisci e gusta senza limiti. E poi il divertimento continua con tante emozioni nel mondo Hit Universal Fun a Nova Gorica, 24 ore su 24. www.it.si.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
6: La cassa.
7: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: Radio Bella e Monella.
1: Una notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
0: Radio Bella e Monella.
2: Siamo come Gioia Bamba.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora, 9-3 minuti.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buona giornata da Federica De Boni, esequie di stato in forma laica per Emma Bonino, scomparsa all'età di 78 anni. Si terranno martedì in Campidoglio, da domani la Camera Ardente. Il presidente Mattarella la ricorda, ha impresso un segno. La premier Meloni, le nostre sensibilità lontane, ma è stata una voce forte e riconoscibile. Addio anche al politico Raffaele Costa, aveva 90 anni. Funerali di stato lunedì a Mondovì. Il rating dell'Italia resta con la tripla B+ e con prospettive stabili. La conferma è arrivata da Fitch. L'agenzia riconosce al paese una struttura economica ampia, diversificata e ad alto valore aggiunto, insieme ai benefici istituzionali e finanziari garantiti dall'appartenenza all'Unione Europea e all'euro. Il freno principale è l'elevato debito pubblico. Il Superenalotto rende milionaria la Lombardia con un 6 da 223 milioni di euro. Il jackpot è stato realizzato a Doggiono, in provincia di Lecco. È la prima vincita con 6 punti del 2026, il primo montepremi più alto al mondo, il secondo più alto di sempre. Calcio nell'anticipo della quarta di Serie A, Mastantuono trascina la Fiorentina con una tripletta, Venezia ha battuto 4-2. Per i lagunari che giocavano in casa è la quarta sconfitta di fila. Oggi altre 3 partite, Genoa-Frosinone, Lazio-Milan e Atalanta-Cagliari. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: Lai Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima!
3: E per il gas?
4: Ottima!
3: Internet?
4: Ottima!
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: Davvero!
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

Dito della Piaga, Businessman. Siete sempre su Radio Belle Monella, sono Greta. Fino alle 10 siamo insieme. Adesso andiamo ad occuparci di fotomodificate. Fotomodificate si possono fare in tanti modi, cioè puoi affidarti all'intelligenza artificiale, puoi metterti tu a spiccionare. Io per esempio, io non è che faccia chissà quali modifiche, a prescindere dal soggetto, quindi non solo me stessa, cambio un po' l'illuminazione, il contrasto, cioè per esaltare al meglio i colori della foto, quindi è proprio da un punto di vista tecnico. Ma c'è anche chi proprio modifica se stesso, e allora in quel caso ci sono dei filtri, c'è cioè una mano più esperta. Fatto sta che se tu pubblichi questa foto e la modifica è fatta bene, magari la gente non se ne accorge. Ma se sei un personaggio famoso e stanno già facendo circolare la foto originale, non so come dirtelo, Laura Pausini, ma se tu pubblichi la foto modificata ce ne accorgiamo. Perché? Perché abbiamo esattamente due foto diverse che circolano e dici, ma scusa, a parte che è successo con questo scatto dove lei è vicina a Kimi Antonelli, poi c'è Marco Bezzecchi e Yannick Sinner. La foto originale ha cominciato a essere pubblicata da tante pagine e poi in un momento successivo è arrivata la pubblicazione di Laura, dove a parte che c'è proprio il viso di Laura modificato, non sembra quasi lei, ma questo è un discorso a parte. Però si vede proprio evidentemente in diversi punti dello scatto, gli altri sono intonsi, gli altri uguali, non è stato fatto niente. E quindi da qui si è scatenata la polemica, c'è chi l'ha fatto notare in maniera scherzosa, c'è chi addirittura ha attaccato, chi ha criticato le modifiche, insomma sono tutti contro tutti, in tutto sto po' di bailame. Voi che cosa ne pensate? Ha senso modificare le foto? È giusto? È qualcosa che fate anche voi? Insomma, il vostro libero pensiero sulle foto, quelle tanto modificate. 393 7366 170.

0: mattina, ore 9:18, noi non ce ne frega una fava e piantiamo il remix Tunz Tunz Parapara Tunz come se fossimo a un rave. Giusto così, scusa, si chiama Radio Bella e Monella. Qualche furberia la dobbiamo fare. Si parla di foto modificate, nello specifico siamo partiti dal caso di Laura Pausini, perché circolava già su diversi profili la foto originale, poi la pubblica anche lei. Sembra un'altra persona, cioè calcato un pochino la mano. Quindi vi chiedo il vostro rapporto con la modifica delle foto e se vi accorgete quando vengono modificate dagli altri. Prego.
1: Ciao Greta, guarda, a parte che io sono una ciuccia totale, per cui possono mettermi davanti una foto di Taranai contratette e io non mi accorgo che è modificata.
0: Benissimo, bene.
1: In più sono perfettamente consapevole di essere cozza di mio, per cui
0: no,
1: non uso filtri tanto.
0: Ma dici, vabbè.
1: No, cioè, uso quelli tipo che ti mettono il naso da cagnolino, che strabe qua per ridere.
0: Belli.
1: Con i miei film.
0: Sì, sì.
1: Ma poi mi è rimasta impressa l'esperienza di una mia ex amica.
0: Occhio.
1: Che era una maga dei filtri e delle foto modificate. Che dopo essere uscita con uno conosciuto online ha postato una nuova foto. E questo uno con cui ero uscita sotto le ha scritto dalle foto una dea, dal vivo cambio idea.
0: Svolo!
1: E
0: svolo!
1: Io mi sono spaccata da ridere e ho capito che non modifico le foto perché tanto.
0: Capito!
1: Non vale la pena.
0: Cioè, ti si ritorce contro se tu online sei una persona e magari rimorchi pure perché vabbè c'è un bel figotto pacciarotto. Ti scrivono poi dal vivo sei un'altra persona, cioè capisci che perde il senso. Non è importante accalappiarli se dopo ti presenti diversamente. Comunque, vabbè, sapete che vi dico? Facciamoci una bella cantata.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.
3: Sveglia l'alba, si innamora.

Jeff parlare d'amore, noi invece parliamo di gossip, perché adesso partiamo con la nostra nuova rubrica che vi mette alla prova. Abbiamo detto, riuscite a distinguere le foto originali, quelle modificate? Adesso invece vediamo se riuscite a distinguere una notizia vera da una falsa. Io adesso vi darò i titoli di 5 notizie. Potrebbero essere veri, potrebbero essere falsi. Questo sta a voi riconoscere, poi ovviamente dopo le andremo ad approfondire. Partiamo con Amici 2026, nuova edizione in arrivo, judo, box e pattinaggio artistico a rotelle fra le nuove discipline. È vera o è falsa? E poi ancora, affari tuoi, Lupo e Tanat fatti fuori, ma loro non hanno idea del perché. È vera o è falsa? E poi ancora, scambio di messaggi online tra Belen Rodriguez ed Emma, non modifichi le foto in modo esasperato. È vera o è falsa? E poi abbiamo ancora Stefano Gabbana ed Elisabetta Franchi che litigano pubblicamente sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. È vera o è falsa? E poi abbiamo ancora Lady Gaga è diventata mamma, le foto con il bebè. È vera o è falsa? Io mi rendo conto che questa settimana sia particolarmente difficile. Io stessa, su alcune di queste, non le avessi davanti queste notizie, non so se sarei in grado di distinguere. Questa settimana il livello è davvero... cioè, non so, è successo di tutto. È successo l'impensabile, l'impossibile. Mai come ieri però. Mai come ieri, Mario Venuti e Carmen Consoli.

0: Isabella e Monella. Ora la canzone che fa.
1: Stasera faccio la brava, ma fra noi è chiuso la disco. Quando dirai una capretta, batto i tacchi e canto un metro da qui, cantando bevi, lo guardi del lunedì.

Mi spiace dirvi che non avete indovinato. Questa mattina era particolarmente difficile. Su 5 titoli che vi ho dato, solo uno era falso, ovvero quello relativo a Gabbana e Franchi, perché non hanno litigato pubblicamente su un red carpet. Si sono mandati delle frecciatine online. Fra pochissimo andiamo a vedere il dettaglio di tutte le notizie. Prima un attimo di pubblicità, ma poca poca.

0: fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0.

0: 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Non serve aspettare le prossime ferie. Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
4: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Gli anni.
2: Radio Bella e Monella alla prima edizione della Festa dello Sport a Conegliano. Questa sera, dalle 20, le iti italiane di sempre ti aspettano per gli anni di Bella e Monella nel villaggio dello sport al Prealpi San Biagio Arena. In console, Andy Mancuso DJ, Monica Morgan, animazione e gadget. Vivi una giornata tra sport, attività per grandi e bambini e la grande musica di Radio Bella e Monella. Questa sera, gli anni di Bella e Monella alla Festa dello Sport, Park Prealpi San Biagio Arena, Conegliano, Treviso.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Non perdete tempo, per favore.
12: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
13: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: E anche in questo sabato mattina una bella pillolona di Italiamo by Antonello Cerri, perché non importa che sia il weekend, non importa che sia fra settimana, sera, mattina, è sempre l'ora, una pillola al giorno, ce n'è più di una, ma una al giorno toglie il medico di torno, quindi per oggi sei a posto.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: E allora adesso andiamo a tuffarci in quei cinque titoli, in quei cinque gossip che vi ho così buttato un po' lì. È vero, ad Amici arriveranno judo, box e pattinaggio artistico a rotelle. O meglio, questo ce lo dice Giuseppe Candela, un banco per ogni disciplina. Lo so, sembra una notizia campata per aria, invece posso dire felice per il pattinaggio artistico, perché è uno sport così lasciato nell'angolo e così meraviglioso, bellissimo. Poi Lupo e Danat non sono più ad affari tuoi, come Gennarino, adesso c'è Tommasino che è il nipote, il cagnolino. Loro sono stati lasciati a casa, dicono non ci hanno detto niente. Non sapevamo niente. Tanat dice anche: io ho i parenti a Milano, potevano ospitarmi, quindi sarei andato per il programma anche là. Poverino, poverino. E poi è vera anche la notizia di Lady Gaga che è diventata mamma. Cioè, lo so, sembra assurdissimo, ma non c'aveva il pancione. Io a questo punto credo si tratti o di un'adozione o di una maternità surrogata, perché negli Stati Uniti è legale. Fatto sta che è una notizia proprio di questa mattina: Lady Gaga è diventata mamma, quindi congratulazioni mamma Gaga, che bello. Poi abbiamo detto anche lo scambio di messaggi tra Belen ed Emma è avvenuto veramente. Emma nello specifico ha pubblicato una foto e sotto è arrivato il commento di Belen che dice: non so cosa tu stia facendo, ma sapendo quanto sei sempre stata naturale e non modifichi foto in modo esasperato, devo dirti che sei proprio tanto più bella del solito. C'è chi ci ha visto del marcio e dice: vabbè, ma è un complimento o non complimento, sta dicendo che comunque le foto le modifica. Vabbè raga, cioè cambiare la luminosità e quelle cose vanno bene. C'è anche chi dice: vabbè, insomma, nel modo di esprimersi di Belen è un bel complimento. Emma ha apprezzato, comunque il cuoricino lo ha messo, perciò non andiamo a vedere il marcio. Fra poco invece andiamo a sviscerare per bene quella che era la notizia falsa.
1: Radio Bella e Monella.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

storie d'amore. E andiamo adesso a spiegare perché era falsa la notizia che vi ho dato. Vi ho detto, Gabbana e Franky litigano sul red carpet. No, non hanno litigato pubblicamente sul red carpet, è successo sui social. Elisabetta Franky ha pubblicato uno scatto, appunto, del Festival di Venezia, e lui, Stefano Gabbana, nessuno gli ha chiesto niente. Ha deciso di commentare scrivendo Miss Poliestere. Allora, è un faccino roso, bisogna chiamare le cose col proprio termine. Questo piace attaccar briga con gli altri. Aveva detto che Selena Gomez è brutta. Io farei controllare gli occhiali, perché se Selena Gomez è brutta stiamo tutte inguaiate. Aveva dato della scadente alla Ferrari, ne ha per tutte, una comare, ok? È una comare. Questa volta però Elisabetta Franky ha risposto con un certo aplomb, ha detto: caro Stefano, d'altronde non è la prima volta che spara messaggi di poco buon gusto sulla mia persona. Pensi che invece la mia stima nei confronti della sua azienda rimane tale, però un consiglio ad una certa: appoggi il telefono, un abbraccio. Posso dire, come fai a non stare dalla parte di Elisabetta Franky con questo aplomb? Radio Bella.

meraviglia di Franco Battiato con Voglio vederti danzare. Io voglio anche sentirvi cantare sempre su Radio Belle Monella. Io vi saluto, certo, perché queste due ore del sabato mattina volano, che è un piacere, che è una meraviglia, ma voi continuate a restare sempre su Radio Belle Monella. Noi ci ritroviamo sabato prossimo sempre dalle 8 alle 10.

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
1: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
2: Il tetto tiene ancora.
3: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
4: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
5: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
6: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.

0: e Monella.
1: Generazione di fenomeni, siete voi. Generazione di fenomeni, tutti eroi.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora, 10 minuti.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: E operatore hai per la luce?
8: Ottima!
7: E per il gas?
8: Ottima!
7: Internet?
8: Ottima!
7: Mobile?
8: Indovina?
7: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
10: Bella e Monella, tu.

ma che cos'è questa cosa di tutte queste donzelle di mattina su Radio Bella Monella? Salutiamo Greta che vi ha accompagnato fino alle ore 10. Io sono la Dallan, sono così a fare gli straordinari. Il punto è che Rocky è qui in corridoio. Le ho detto, ma cosa fai qua, scusa, se sono qui a sostituirti? Devo andare via. Va bene, va bene. Come va? Tutto a posto? Allora, ho appena fregato una brioche al mio collega Fede e alla collega Alice, e chi se ne frega, dai. 393-7366-170 è il numero per interagire con noi di Radio Bella e Monella. Iniziamo subito con qualcosa di dolce, perché c'è Neck dall'anno 2000 con Ci sei tu.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu.
1: Una canzone super romantica, Gianna Nannini e la nuova Meraviglioso Errore su Radio Bella e Monella. Io sono la Dall'Anna, buongiorno, ben svegliati. Allora siamo carichi, carichissimi. Io sarò qui fino alle ore 13. Saluto insomma tutti quelli che se la stanno beatamente chillando in questo sabato mattina, un po' uggioso devo dire, un po' frescolino. Però vabbè dai, è weekend, siamo tutti molto più tranquilli. C'è chi si alza molto presto, chi è andato a farsi anche un giro in montagna. Saluto Lucia, ciao Leonora, puoi salutare tutti i miei amici che sono in macchina dietro di noi, che stiamo andando a fare un giro ad Alleghe. Certo, certo, ciao ragazzi, andate piano mi raccomando, che poi il problema non è salire, il problema è scendere la domenica. Se state fuori anche questa notte prendetevela con comodo, anche perché se qui è freddo non oso immaginare in montagna. Che si fa in questa mattina? Beh, si parla un po' del più del meno, facciamo anche l'Alba Contest che si sposta allo Spritz Contest, quindi verso le 11:30 faremo questo contest, voi invierete delle foto del vostro aperitivo e poi proverete a portarvi a casa una t-shirt di Radio Bella e Monella. Tutto chiaro? Bene, tutto chiarissimo. Andiamo nel 2021, ci sono i Good Boys con Bongo Cha Cha Cha.

e Fabri Fibra, antidroga su Belle Monella. È arrivato questo messaggio al 393-7366-170. Ciao Leonora, noi con l'associazione Serenissime Danze 800 di Vedelago stiamo andando a ballare in Croazia, Federica e Mauro. E non contenti perché mi hanno fatto vedere, appunto mi hanno mandato la foto con i loro costumi. Ma sono stupendi, bellissimi. Ma quindi, cioè, voi vi ritrovate, fate questi danzi, queste danze tipiche, bellissimo, dalle 17, e quindi c'è questo gruppo. No vabbè, io non ho idea di cosa voglia dire. Ho visto anche dei trend su TikTok dove non in Croazia ma in Slovenia, o insomma anche in Austria, ci si veste tipo come vi siete vestiti voi, tipo stile Bridgerton, e si vanno a fare questi balli. Incredibile. Io voglio venire anch'io, che non so ballare. Qualcuno mi può insegnare? Magari trovo un damigello che mi aiuta. Ci sono i Bundabash, Alessandra Amoroso, Karaoke su Belle Monella.

0: nostro palco a Jesolo con la notte tutta da cantare è Shade con 5K per Ibiza, ma sai che non li butterei mica tanto via. Stai ascoltando Bella Monella, io sono la Dallan, questa è la radio tutta da cantare. Beh, andiamo a cantarci una canzone di Achille Lauro che si chiama Perdutamente.
1: I soldi. Radio Bella e Monella.

0: arrivare da 80.000 persone a San Siro. Guarda, non potete vedermi, ma ho ancora i brividi su tutto il corpo. È proprio lui, Achille Lauro, perdutamente, a chiudere la nostra prima mezz'ora su Bella e Monella. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
2: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni e negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Messaggio da Marco. Piscina, hai 2 nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!

0: Radio Belle Monella. Questa sera gli anni di Belle Monella alla Festa dello Sport, Park Prealpi San Biagio Arena, Conegliano, Treviso.
1: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.
0: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso
1: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pellegrini.

0: gli anni. Su, Bella e Monelli. Sì, Bella e Monelli.
1: Una bellissima pillola degli anni. Abbiamo ascoltato Silvia Salemi con A Casa di Luca, Frankie Energy, MC, Quelli che ben pensano. E poi c'era anche Eros Ramazzotti con Un'altra te. Che romantico, oddio.
0: Bella e Monelli.
1: Ma basta romanticismi, perché io mi invito stasera, sabato 12 settembre, gli anni di Radio Bella e Monella arrivano al Prealpi San Biagio Arena, alla festa dello sport a Conegliano. Saremo lì sabato 12 e domenica 13 settembre, perché ci sarà la prima edizione della festa dello sport, che coinvolgerà numerose associazioni sportive del territorio con dimostrazioni, tornei e attività aperte a bambini, ragazze ed adulti. Stasera alle 20:30 ci saremo noi con la nostra musica di Bella e Monella, ed accompagnarvi ci saranno durante la serata Monica Morgan ed Andy Mancuso DJ. Dalle 20:30 ingresso libero, Prealpi San Biagio Arena, Conegliano, Treviso. Non mancate Radio Bella e Monella.
2: Radio Bella e Monella.

0: I miei amati Negrita, Radio Congar al 2008. Ragazzuoli, a proposito di radio e di pranzo contest, dobbiamo decretare i vincitori o le vincitrici. Allora, la classifica è lunga, sapete che a una certa io non riesco a fare tutte cose tutte insieme, ma ho selezionato tre. Ho selezionato il podio delle tre persone che proveranno ad aggiudicarsi la t-shirt di Bella e Monella. Allora, al terzo posto c'è Tiziana da Roncalli, che appunto condivide il pollo allo spiedo con il cagnolino e il suo marito, quindi tu ti prendi una bella medaglia di bronzo ma non ti porti a casa la t-shirt di Bella e Monella. Poi se la contendono due persone andiamo direttamente al secondo posto con Enrico, che mi ha fatto venire voglia di questa bella carbonara. Probabilmente farò una pasta al pesto, una roba tranquillissima. Ma chi vincerà la t-shirt di Radio Bella e Monella? La vincerà chi mi ha mandato questo messaggio. Alzate bene le orecchie. Ciao, vi seguo sempre, sono Marco con mia figlia di 10 anni Chloe, Gaia di 4. Ho preparato i cannelloni per mia moglie Elisa che torna dal lavoro tra poco e stasera pane nel forno a legna. Ecco, questo Marco che mi scrive appunto con le figlie, che saluto, ciao Chloe, ciao Gaia, buona cucina con il papà, ha fatto due cose per la sua mogliettina che torna a casa da lavoro, ma si può essere più dolci di così? Quindi Marco, hai vinto tu il pranzo contest. Felicissimi di darti la t-shirt di Bella Monella. Adesso ti mando tutti i dati per poterci scrivere, ovviamente al 393 7366 170. Voi non vi preoccupate, avrete modo di vincerle anche per le prossime volte. Queste cose dell'Alba Contest, Spritz Contest, Pranzo Contest vengono fuori random, perché io al sabato arrivo random, ok? C'è Tananai con Tango su Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.

0: Radio Belle Monella.
1: Ciao!
0: Sì, abbiamo vinto!
1: Amore!
0: Grazie.
1: Prego!
2: Sì. Anche siamo felicissimi!
1: Anche io sono felice!
3: Chissà la mamma quando torna!
1: La mamma!
0: Sì.
1: Ciao tesorini belli, che bella foto, che belle che siete. La mamma quando torna trova, aspetta che facciamo un bel recap, trova i cannelloni, il pane fatto in casa e la t-shirt di Bella Monella.

0: aziendale. Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
2: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
3: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
4: Perché Nova del gusto è la prova.
5: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
6: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.

0: Radio Bella e Monella.
1: Eri pazza di me, ma cos'è successo amore? 100.000 dediche.
0: Radio Bella e Monella.
2: Tornerà quando ci bastava ridere, piangere, fare amore e poi stare in silenzio per ora.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
3: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
6: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
9: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Le Belle e Monelle.
11: Le 30 canzoni più trasmesse della settimana
10: su Bella e Monella.
11: Su Bella e Monella.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Bentrovati amici, un nuovo appuntamento con le Belle e Monelle. Monica Morgan con voi, un nuovo appuntamento live con la nostra super classifica. 30 canzoni tutte da ascoltare senza nessuna interruzione, anche con tante notizie da raccontarvi. Partiamo subito dalla numero 30, troviamo Emma con

Posizione numero 28 per bambole di pezza con porno. Ma andiamo alla prima nuova entrata di questa settimana. La numero 28 troviamo Ariete ed Angelina Mango insieme in questa bellissima collaborazione. Il singolo arriva con il ritorno anche di Ariete a 3 anni dal suo ultimo album La Notte e inaugura anche una sua nuova fase del percorso artistico. Le novità non finiscono qui, il 2 di ottobre uscirà il suo nuovo album Tutti Tornano a Casa. Per Angelina Mango invece il pezzo arriva dopo il progetto Cara Me che abbiamo conosciuto e amato moltissimo. Si sono trovate e hanno scritto insieme anche il testo di questa canzone, andiamo a sentirla insieme in posizione 28, Che bella vita.

0: che bella vita.
1: Le belle monelle, posizione numero 27.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Posizione numero 26 questa settimana per Baby K con Tuca Macarena su Radio Belle Monella, con le vostre belle monelle Monica Morgan a farvi compagnia. Alla numero 25 invece un'altra nuova entrata. Troviamo Gianna Nannini che quest'anno festeggia i 50 anni di carriera con Gianna Gold The 50 Year Album Celebration, un progetto piuttosto importante. E dopo America Inc. con Marrakesh, a fine agosto, proprio in questi giorni, è arrivato Meraviglioso Errore, nuovo singolo scritto da lei insieme a Brunori Sas e Antonio Di Martino. L'ascoltiamo subito. Siamo

esce con cattive abitudini. Andiamo dritti a scoprire chi c'è in posizione 23 della classifica delle belle monelle. Troviamo Annalisa che si sta preparando per il suo primo storico concerto allo stadio San Siro di Milano, in programma il 12 giugno del 2027. Arriva dopo l'uscita del suo tour Noi Siamo Fuoco, bellissimo, l'ha portata a vedere 170.000 spettatori in 24 palasport, insomma le cose sono andate molto bene. Adesso sta preparando tutto per la grande festa dell'anno prossimo. Annalisa, la 23 con canzone estiva.

0: Le Belle e Monelle. Le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Belle e Monella.
1: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima.
3: E per il gas?
4: Ottima.
3: Internet?
4: Ottima.
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray. CIF!
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000€ in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.

0: sul tuo App Store e scaricala subito.
1: Scaricala subito.
2: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
6: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
8: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: State ascoltando Le Belle e Monelle su Bella e Monella.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

La seconda parte delle Belle e Monelle, la classifica di Radio Belle e Monella con Monica Morgan a farvi compagnia con tutti voi, con tante canzoni da ascoltare insieme. La numero 22 è il nostro amico Cioffi con Carmela, ma andiamo alla 21 dove troviamo Achille Lauro, che quest'anno insomma è stato consacrato come grande artista. Il successo di Comuni Immortali e date sold out all'Olimpico di Roma e San Siro, lui guarda già al 2027 con Per Sempre Noi, il suo primo vero tour negli stadi su scala nazionale. Si partirà da Udine il 3 di giugno e poi toccherà Bologna, Bari, Milano, Napoli, Torino, Padova, Roma e Messina, già previste due date a Roma il 30 giugno e il 1 di luglio. Insomma, tutti ad aspettare il grande live di Achille Lauro, che sentiamo in posizione 21 con La Città degli Angeli.

0: col mio DNA.
1: Alla numero 20 questa settimana le belle monelle, Gabri Ponte e Jovanotti insieme con DNA. Andiamo alla 19 dove troviamo un'altra nuova entrata. Sono Giulie e Bresh con il nuovo singolo che si chiama Serenamente, estratto da Solito Cinema, primo album per quanto riguarda Giulie. Si sono trovati questi due che sono anche amici della vita, hanno collaborato in questo pezzo che arriva e lo sentiamo in posizione 19, Serenamente, Giulie e Bresh.
0: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

posizione numero 18 questa settimana per Dito nella Piaga con Businessman. Ancora ben collegati, state ascoltando le Belle Monelle, la classifica di Radio Belle Monella, quella che vi porta a farvi compagnia nel fine settimana, nella pausa pranzo, nei momenti insomma di relax. Ci siamo noi con tutte le più belle canzoni di questa settimana. Alla numero 17 troviamo Fulminacci, anche lui grande anno quello che sta trascorrendo dopo aver vinto il premio della critica Mia Martini a Sanremo con Stupida Sfortuna, dopo aver avuto anche il riconoscimento Asso Musica per la miglior performance live, ha pubblicato anche il disco Calcinacci, che già ha avuto il premio di essere certificato disco d'oro. È partito anche con il Palazzacci Tour prima di tornare sui palchi estivi con Fulminacci all'aperto, ma andrà anche all'estero, sarà a Madrid il 13 novembre e a Barcellona il 14. Noi lo sentiamo in posizione 17 con Maledetto Me.

0: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
1: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
2: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
4: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
7: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
10: Radio Bella e Monella.
11: Il tuo DNA, col mio DNA, tu mi fai credere all'impossibile.
10: Radio Bella e Monella.
12: Aspetti di scendere, ti aspetto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
10: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
13: In collaborazione con
14: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go,

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: State ascoltando Le Belle e Monelle,
7: le 30 canzoni più trasmesse della settimana
6: su

Ancora ben collegati ragazzi, Radio Belle Monella, Monica Morgan con voi, Alvise è in vacanza in Giappone, ormai insomma lo sappiamo, è andato il ragazzo, è andato, è là che mangia sushi a tutte le ore. Intanto abbiamo sentito in posizione numero 15 Jovanotti ed Alfa insieme con Buon Vento. Andiamo alla 14 dove troviamo Saif a farci compagnia, Saif che ha avuto un anno importante, un secondo posto a Sanremo con Tu mi piaci tanto, il suo primo album Santissimo uscito a maggio, già disco d'oro, adesso è in radio con un pezzo che ci piace tantissimo e si chiama Parlar d'amore. Che bello!

Posizione numero 13 questa settimana per Madame con Mamma non Mamma. Anche lei è protagonista di un fatto. Lei durante il suo tour fa quello spazio dedicato al confessionale e a quanto pare in una tappa il suo fonico le ha detto durante il confessionale che l'avrebbe mollata per andare a fare il disco con Guè Marra, e lei ha detto: puntare sui cavalli vecchi vedi non sempre è vincente. Dopodiché è venuta fuori tutta una serie di notizie su questo fatto che lei ha prontamente smentito dicendo: ragazzi, ci abbiamo giocato su, va bene così, insomma si sa, i professionisti a volte vanno, a volte vengono, non c'è nessun problema, state

0: per te.
1: Luciano Ligabue in posizione numero 11, che è tornato con Qualcosa per te, il suo primo singolo inedito dopo 3 anni, arrivato proprio in questi giorni. A distanza dall'album dedicato a noi, che appunto era del 2023, ritorna adesso con questo brano che accompagna anche i titoli di coda del nuovo documentario Luciano prima di tutto, che è stato pubblicato proprio in questi giorni su Sky Documentaries ed è anche in streaming su Now, e racconta proprio il Liga attraverso ricordi, musica, immagini legate ai grandi concerti degli ultimi mesi, un viaggio personale insomma piuttosto importante. Quest'anno infatti festeggia i 30 anni di Certe Notti e di Buon Compleanno Elvis. Andiamo direttamente in posizione 10, troviamo Gaia con Bossa Nostra.

Posizione numero 9 questa settimana nella classifica delle belle monelle con Monica Morgan per Francesco Gabbani. Anche per lui un anno di traguardi, 10 anni da Eternamente Ora, l'album che conteneva Amen, con cui vinse Sanremo Giovani e che diede il via così alla sua grande ascesa. L'abbiamo trovato alla 9 con Summer Funk, ma andiamo alla numero 8, dove troviamo Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari con Goya.

0: State ascoltando Le Belle e Monelle,
1: le 30 canzoni più trasmesse della settimana
0: su Bella e Monella.
2: Le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Permesso? Bella grigliata. Che bella terrazza!
6: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
5: E i prossimi anni. Così griglierete ogni giornata di sole.
6: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
5: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
7: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
8: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app
1: di Bella e Monella.
8: Di Bella e Monella.
9: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
10: Oro K, gusto di energia, un vitamina E, una piccola magia. Oro K.
11: La rimpatriata delle superiori?
12: Ne riparliamo a settembre.
11: L'iscrizione in palestra?
12: Ne riparliamo a settembre.
11: Il controllo gomme?
12: Ne riparliamo a settembre!
13: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
14: Gli anni!
9: Radio Bella e Monella alla prima edizione della Festa dello Sport a Conegliano. Questa sera, dalle 20, le IT italiane di sempre ti aspettano per gli anni di Bella e Monella nel Villaggio dello Sport al Prealpi San Biagio Arena. In console, Andy Mancuso DJ, Monica Morgan, animazione e gadget. Vivi una giornata tra sport, attività per grandi e bambini e la grande musica di Radio Bella e Monella. Questa sera, gli anni di Bella e Monella alla Festa dello Sport, Park Prealpi San Biagio Arena, Conegliano, Treviso.
15: La cassa.
16: Radio Bella e Monella è anche in video.
17: Musica.
16: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
18: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene la biocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
19: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
20: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
18: Dal lunedì al venerdì, dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
19: Ele, muovi!

0: macchie aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
1: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ben collegati ragazzi, ce la stiamo passando proprio alla grande in questo fine settimana. Le vostre belle monelle, la classifica delle canzoni più ascoltate questa settimana su Radio Belle Monella. Monica Morgan a farvi compagnia, ci rimangono ancora le ultimissime posizioni. Alla numero 5 insieme ancora Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore. Alla numero 4 troviamo Anna, anche per lei hanno questo dei record. Album Million Dollar Babe che esce va direttamente alla numero 1 della classifica, 9 settimane consecutive in vetta per l'album precedente, insomma ha segnato un sacco di traguardi. Partirà con il tour il 28 novembre da Pesaro, toccherà Padova, Firenze, Napoli, Milano, Torino, Bologna e Roma. Hanno aggiunto a richiesta anche una terza data a Milano, per cui ragazzi tante cose, e forse lei torna con il suo ex fidanzato Artie 5, ma chi può dirlo. Posizione numero 4 per

posizione numero 3 questa settimana, quindi medaglia di bronzo per i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Sento. Andiamo alla numero 2, dove troviamo Noemi, che ha avuto un agosto insomma un po' complicato dopo quella caduta dal palco di cui abbiamo parlato. È tornata a metà agosto a cantare, molto contenta, ha festeggiato in tutti i modi questo suo grande ritorno e i suoi fan con lei. Alla numero 2 questa settimana Bella e Monella con

0: Monelli.
1: Le 30 canzoni più trasmesse della settimana
0: su Bella e Monella.
1: Su Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
3: E siamo in cima alla classifica, loro sono Merck & Cremont con The Colors e Serena Brancale e Partenope, sono stati anche sul nostro palco quest'estate e quindi ragazzi loro sono i vincitori della classifica di questa settimana, sono al primo posto per questo weekend. Da Monica Morgan è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento al prossimo fine settimana.
0: Le Belle e Monelle,
1: le 30 canzoni più trasmesse della settimana
0: su Bella e Monella.
4: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
7: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
6: Cosa?
8: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
9: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
8: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
6: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
11: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Bella e Monella,
8: il treno degli anni.
0: Il treno degli anni,
8: tutto da cantare.
9: Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati. Anche oggi riparte il treno degli anni. Tre ore di musica, tutte italiane, tutte da cantare e da ballare, che ci accompagnano fino all'orario dell'aperitivo. Io sono Sara Manea e vi farò un po' da capotreno in questo sabato pomeriggio insieme.
0: Bella e Monella, il

partenza super scoppiettante oggi, la prima terzina aperto con Fabri Fibra e i giornalisti e la loro Pamplona. Poi abbiamo cantato a squarciagola con i Luna Pop e la loro 50 special e abbiamo concluso la prima terzina con Ligabue, i ragazzi sono in giro. Ed ora si va con un pezzo d'amore di quelli proprio belli, perché la prossima terzina apre con Jovanotti e Giorgia, che nel 2012 ci cantavano Tu mi porti su. Era da una vita che Giorgia voleva fare una collaborazione, un featuring insieme a Jovanotti, e finalmente nel 2012 ce la fa. Dall'album Dietro le apparenze esce questo pezzo super positivo, super luminoso, super giocoso, in cui si raccontano le difficoltà di una relazione, però sempre un po' nel modo in cui te le racconta Jovanotti, ovvero Felicione. Belle Felicione e Giorgia, proprio ci sta da Dio in questo contesto. Continuiamo invece con un pezzo un pochino più irriverente, 1994. Biagio Antonacci ci cantava Non è mai stato subito, giusto per farci capire che per conquistarci le cose ci vuole tempo e fatica, non arriva tutto subito. Si conclude con J-Ax e Max Pezzali, La mia hit era il 2020. Bella e Nonella, il 3.

0: Ed ora andiamo a fare un salto nel 2011, quando Tiziano Ferro ci cantava La differenza tra te e me. Uno di quei pezzi tratto dall'album L'amore è una cosa semplice, e sì, forse per Tiziano Ferro potrà essere anche semplice, per tantissime altre persone dubito fortemente che lo sia, però come ce la canta lui sembra sempre che sia più facile di quello che è. E qui si racconta le differenze tra due persone molto diverse tra di loro, che però trovano comunque un modo per amarsi. E poi andiamo con Laura Pausini, che nel 2018 ci cantava Frasi a metà. E qui si parla invece di un amore che finisce, ma non un amore romantico, un'amicizia tra due persone che finisce proprio a causa di cose che vengono lasciate a metà, di cose non dette, di rancori che rimangono in sospeso. Concludiamo andando nel 2017 con Ultimo, al suo secondo album in studio, Il ballo delle incertezze, dedicato a tutte le persone che magari a volte si sentono un pochino emarginate.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da

capita fino in fondo veramente bene me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

0: uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia bellissimo. Penso sia bellissimo.
1: Bella e Nonella.
2: Il treno degli anni.
1: Il treno degli anni.
2: Tutto da cantare.
1: Tutto da cantare.

0: E si chiude così la prima mezz'ora insieme. Piccolo spoiler, come sempre, di quello che ci aspetta nella prossima. Arrivano nomi come Gianna Nannini, Zucchero, Vasco Rossi, i grandi big, ma poi ci sono anche i Rama, per esempio anche Fedez, poi arriva anche Blanco. Insomma, restate lì a dopo la pubblicità.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio!
11: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
12: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
13: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
14: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
16: AR Sedie e Tavoli, sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
17: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
9: il treno degli anni,
2: tutto da cantare.

0: E questa terzina apre con una canzone un pochino controversa. Si va nel 2021, quando Marco Mengoni e Madame ci cantavano Mi fiderò. E qui si parla di fiducia, fiducia data anche un po' sull'istinto, guardando un po' quelli che sono i contatti, la chimica, lo sguardo, tutte quelle cose che ti possono però a volte anche trarre in inganno, perché tu puoi dare fiducia ad una persona perché ti sembra che quella persona sia degna della tua fiducia, così ad istinto. Ma ci sono casi in cui te la prendi pesantemente sui denti, quindi insomma sì, ascoltiamo Mengoni e Madame, ma con un po' di criterio, ecco. Poi arriva invece Zucchero, che nel 1985 ci cantava Donne, questa canzone un pochino ironica che si basa sul mondo femminile, anche un po' sulle contraddizioni del mondo femminile, perché è giusto che sia così. E quanto ci è piaciuto questo pezzo, quanto ce lo siamo cantato. E poi, per concludere, andiamo nel 2014, quando Francesca Michelin e Fedez univano le forze per la seconda volta e ne usciva un pezzo intitolato Magnifico. Ce lo siamo stra cantato, e anche qui si parla di un amore un po' troppo superficiale, o forse no, non lo sappiamo, lo devono ancora scoprire.
1: Bella e Lonella, il

0: Antonella.
1: Il treno degli anni.
0: Il treno degli anni. Tutto da cantare.
1: Tutto da cantare.
2: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltare.

0: Ed ora andiamo nel 2015 con una di quelle canzoni che ti catapultano in estate, ovvero Fuori c'è il sole di Lorenzo Fragola. E qui si parla di un'estate vissuta in maniera bella, spensierata, senza troppi pensieri, con questa vibe estiva, le compagnie delle persone che ti vogliono bene, insomma tutto molto bello. E poi invece andiamo a rompere questa magia con Vasco Rossi, che nel 2014 ci cantava Dannate nuvole, e questo è proprio un pezzo di quelli disincantati. È uno di quei pezzi che ti parla di quanto tutto il mondo cambi, di quanto tutto quanto passi, esattamente come passano le nuvole, ma questo non vuol dire che tu lo sappia emotivamente accettare. Le cose cambiano, non è detto che però tu ci stai dietro a volte. E concludiamo con uno dei duetti più ben riusciti, secondo me, degli ultimi 10 anni, una cosa così non se l'aspettava nessuno. Blanco e Mina, Un briciolo di allegria, del 2023.
1: Bella e Monella.

0: bella.
1: Il treno degli anni.
0: Tutto da cantare.
2: Quando cammino su queste dannate nuvole,

0: che non esiste niente.
1: Bella e Nonella, il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.

0: conclude anche questa prima ora insieme. Piccolo spoiler, come sempre, di quello che ci aspetta nella prossima mezz'ora: arrivano nomi come Alex Britti, Gigi D'Alessio, poi arriva anche Raf, i Bonda Bash, eccetera eccetera. Ci risentiamo fra pochissimi minuti. A fra poco.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
4: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
5: Cosa?
6: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
7: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
6: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
9: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
10: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
10: Delex.it.
11: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
10: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
11: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
10: Prenota subito una prova.
11: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
10: Delex.it.
11: Delex, il tuo partner al lavoro.
12: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
13: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: In collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
1: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Radio Bella e Monella, per Italian People.
0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima!
4: E per il gas?
5: Ottima!
4: Internet?
5: Ottima!
4: Mobile?
5: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Davvero!
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Bella e Monella,
8: il treno degli anni,
0: tutto da cantare.
9: E con questa terzina facciamo ballare anche i muri. Partiamo con i Bondabasci e Annalisa e la loro Tropicana. Poi continuiamo con Antonello Venditti che ci fa anche cantare un po' in questo mondo di ladri. E concludiamo con Gigi D'Alessio, Como Suena el Corazón.
0: Bella e Monella.

0: andiamo ad ascoltarci un pezzo di quelli che parla di quanto l'alienazione dell'uomo moderno stia diventando un problema effettivo. Ci sentiamo tutti quanti un pochino più soli e a volte non ci riconosciamo nemmeno da quanto siamo isolati da tutto quanto il resto. Nel 2024 dal loro pezzo Marziani i Negramaro ci raccontavano proprio questa roba qui, ma poi si ritorna a parlare d'amore. Siamo nel 1998 quando Alex Britti ci cantava Solo una volta e qui si parla d'amore, ma attenzione però, perché d'amore fino a un certo punto, di quello superficiale che potrebbe trasformarsi in amore vero, ma per ora non ci pensiamo troppo. Siamo insieme una notte, vediamo quello che succede senza preoccuparci troppo di quello che avverrà poi. Se sarà amore, beh, lo scopriremo andando avanti. E poi andiamo nel 2017 con la regina, una delle regine delle hit estive, Giusy Ferreri con Partiti adesso. Tanta voglia di mare, tanta voglia di partire per una meta che non si sa, l'importante è solamente divertirsi e soprattutto vivere il momento.
1: Bella e Monella, il

si va nel 2023 con i Pinguini Tattici Nucleari e Bresh e la loro Nightmares. Diciamo che in questo pezzo sono proprio belli da sentire. Combo molto molto riuscita con Bresh, che ultimamente sta facendo veramente un lavorone. I Pinguini Tattici Nucleari, che vabbè, hanno letteralmente preso il volo nel panorama italiano. Quanto ci sono piaciuti con questo brano che parla della fine di una storia bella addormentata, che ti lascia sempre un pochino quell'ansietà che magari ti svegli di notte perché hai appena fatto un brutto incubo legato a questa cosa. Ma loro bellissimi, anche se si parla di una roba brut, loro bellissimi. E poi arriva Raf con Stai con me. Era il 1993, l'album era quel capolavoro di Cannibali, e qui si parla di un legame d'amore profondissimo come solo Raf ce lo sa descrivere. Però ci prova anche Emma nella sua parte un pochino più rock del 2013 con Amami. Bella e Monella, il

0: Bella e Nonella. Il treno degli anni. Tutto da cantare.
1: La notte porta via il dolore.

0: Eccoci qui, siamo arrivati a metà di questo tempo insieme, di queste 3 ore insieme. Come sempre, piccolo spoiler di quello che arriva nella prossima mezz'ora: nomi come Danger D'Amico, oppure arriva anche Giuni Russo, oppure Fiorella Mannoia, anche Luca Carboni, H7, eccetera eccetera. A fra poco.
1: Bella e Nonella, il treno degli anni. Il treno degli anni. Tutto da cantare.
2: Tutto da cantare.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre i cavi che Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra.

0: lavoriamo per l'ambiente.
1: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
2: Gli anni. Radio Bella e Monella alla prima edizione della Festa dello Sport a Conegliano. Questa sera, dalle 20, le iti italiane di sempre ti aspettano per gli anni di Bella e Monella nel Villaggio dello Sport al Prealpi San Biagio Arena. In console, Andy Mancuso DJ, Monica Morgan, animazione e gadget. Vivi una giornata tra sport, attività per grandi e bambini e la grande musica di Radio Bella e Monella. Questa sera, gli anni di Bella e Monella alla Festa dello Sport, Park Prealpi San Biagio Arena, Conegliano, Treviso.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
5: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Bella e Monella.
8: Il treno degli anni.
7: Tutto da cantare.
9: E qui si parte con un bel po' d'amore e si finisce con un bel po' di irriverenza. Iniziamo con Mecna e Coco, la più bella. Quanto bella sta canzone, quanto bella sta cover. E poi andiamo con i Pooh, dimmi di sì. E concludiamo con Alexia, che ci canta Egoista. E anche qui un bel po' di carattere.
7: Bella e Monella, il treno.

0: E apriamo questa terzina con una donna di una bellezza rara, ovvero Anna Tatangelo. Ed era il 2006 quando ci cantava Essere una donna, pezzo che ci racconta un po' di tutte le contraddizioni, di tutto quello che vuol dire essere una donna in questi ultimi anni. Insomma, non occorre nemmeno che ve lo spieghi, anche se testo scritto da Mogol, quindi scritto da un uomo per una donna, con la musica ovviamente di Gigi D'Alessio, all'epoca suo marito. Insomma, un insieme di forze di un sacco di personaggioni di un certo calibro per scrivere un pezzo che insomma ha avuto abbastanza successo, si è fatto sentire per bene. E poi, a proposito di pezzi di successo, andiamo nel 1991, quando Pino Daniele ci scriveva Quando. Non serve che ve la spieghi, non occorrono veramente parole per questa canzone. Qui si parla dell'amore e anche delle difficoltà, delle attese che ci stanno all'interno di una storia d'amore, inevitabilmente. E poi concludiamo con Gue Pequeño, che con la sua bling bling rende omaggio a Mango con una citazione del suo pezzo Oro, ed era il 2018.
1: Bella e Lonella, il treno degli anni, tutto da cantare.

E come sempre, come ormai tanti di voi sanno, arriva anche il momento degli inviti. Il momento di invitarvi a fare festa con noi, a divertirci in una serata di musica italiana tutti quanti insieme con Italiana Band, la band ufficiale di Radio Bella e Monella. Beh, dove saremo? Per esempio, in questo weekend, questa sera proprio, saremo a Treville Ragoli. Poi siamo anche a Busnago il 19. Poi saremo anche a Vicenza il 24. Insomma, un sacco di appuntamenti, non me li ricordo tutti quanti a memoria. E quindi, come sempre, io vi invito a venire a trovarci sulle nostre pagine social. Basta scrivere Italiana Band. Ci trovate su Facebook, su Instagram, in realtà anche su TikTok. Qualche cosina c'è pure là, ma se volete un calendario serio vi consiglio Instagram e Facebook. Trovate tutti i nostri prossimi appuntamenti, magari ne beccate anche uno vicino a casa vostra, e passate a trovarci per fare festa con noi. A prestissimo. Bella e Monella, il

0: ed erano in negrita con Che rumore fa la felicità. Poi abbiamo continuato con Caparezza, Vengo dalla luna, e abbiamo concluso con Paola e Chiara, Festa totale. Non mi resta che salutarvi, mandarvi un bacione, augurarvi una buona domenica. Noi ci risentiamo qui sabato prossimo, sempre dalle 15 alle 18 con me, Sara Manea. Ciao!
1: Bella e Nonella, il treno degli anni. Tutto da cantare.

0: La cassa.
1: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
2: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
1: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti al l'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
3: Gli anni.
4: Radio Bella e Monella alla prima edizione della Festa dello Sport a Conegliano. Questa sera, dalle 20, le iti italiane di sempre ti aspettano per gli anni di Bella e Monella nel villaggio dello sport al Prealpi San Biagio Arena. In console, Andy Mancuso DJ, Monica Morgan, animazione e gadget. Vivi una giornata tra sport, attività per grandi e bambini e la grande musica di Radio Bella e Monella. Questa sera, gli anni di Bella e Monella alla Festa dello Sport, Park Prealpi San Biagio Arena, Conegliano, Treviso.
1: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.

0: in collaborazione con
1: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In un'intervista concessa alla Deutsche Welle, il presidente Zelensky apre un incontro con Putin in occasione del prossimo vertice del G20 a Miami. Il portavoce del Cremlino Peskov però replica: se Zelensky vuole può incontrare Putin a Mosca. Intanto il ministro degli esteri Lavrov dice che la Russia ha aperto negoziati con Kiev, ma senza interrompere le operazioni in Ucraina. Irlanda, Donald Trump, parlando da Dublino, ha detto oggi di vedere positivamente un paese unito, idea però bocciata dal premier britannico Bonham. Oltre 10.000 i partecipanti a Dublino alla manifestazione contro la visita del presidente americano. La cronaca: in tribunale a Udine un uomo, Agostino, di nuovo imputato per lesioni ai danni della ex compagna. Dopo la condanna a 6 mesi di reclusione con appena sospesa, ha colpito la donna con un oggetto appuntito. L'uomo è stato arrestato, la donna ha ferito al collo e alla gamba in ospedale. Nuove tecnologie: Dario Amodei, numero uno di Anthropic, lancia un appello a seguire un approccio ponderato contro i possibili rischi legati all'intelligenza artificiale. Da Amodei un invito a rallentare il ritmo con cui si sono migliorate le capacità dei modelli creati. Chiudiamo con il calcio, Serie A, quarta giornata. La capolista Lazio attende in questi minuti il Milan all'Olimpico. In serata Atalanta-Cagliari dalle 20:45, 1-1 nel pomeriggio al Ferraris tra Genoa e Frosinone. Queste le breaking news di TGCOM24.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
8: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Radio Bella e Monella.

0: La disco.
1: Bella disco. Ti è piaciuto? Intro stile napoletano un po' smorzato. Ciao amici, nuovo appuntamento qui su Bella Disco, qui su Bella e Monella, le nostre 1001 canzoni da ascoltare, da cantare tutti quanti insieme. Io, Damiano Menta, Thomas Menegazzi e tutti gli artisti che ovviamente fanno parte della nostra tracklist. Si parte subito forte, Shiva e Anna insieme con Obsessed.

0: le cattive abitudini che devono un po' svanire, no? Perché poi tra poco, tra pochissimo, ormai ricomincerà l'autunno, stagione preferita di tanta gente, e si devono perdere un po' quelle cattive abitudini, no? Lo svegliarsi tardi, l'andare a letto tardi, magari non fare colazione, saltare il pranzo, bisogna tornare lineari, ecco, la parola corretta. Non perdiamo tempo, Fabri con i Pinguini Tattici Nucleari e l'inedito che si chiama Goya.
1: Bella disco!

Cella Bella, mi fa molto ridere, visto che prima abbiamo detto il termine napoletano, no? Quando i napoletani dicono Bellil, ma sì Bellil. Fa tanto ridere, secondo me è una parola particolare. Va bene, c'era Marcella Bella, il remix di Samuele Sartini nell'aria qui su Bella e Monella. Poi altre due canzoni, una dopo l'altra. Prima Samurai J con La Flamenco Paranoia e poi The Colors con Italo Disco. Bella Disco.

0: E seguiteci su Instagram, perché tanti giorni, oltre a giocare in diretta, quindi tutti i giorni da lunedì al venerdì in settimana, anche nel weekend, possiamo giocare anche sui social, quindi andate a mettere il follow per stare sempre insieme in qualsiasi contesto. Ok, Gabri Ponte, Jovanotti, DNA, questa è la prossima canzone.
1: Bella disco.

0: Ivana Spagna, il Nazo remix del Tamo Tamo Tamo e Alessandra Moroso con Mezzo Rotto. Va bene, è quel momento là, quello del disco sempre bello, quindi giù i finestrini se non piove, ecco, dalle parti dove ci state ascoltando, il selezionato di Thomas Menegazzi e San Giovanni con Lady.
1: Bella di

0: prima mezz'ora, non scappate perché c'è ancora la seconda, il disco limone, un sacco di canzoni da ascoltare qui su Bella Monella.
1: Bella Disco.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Venezia.it. Marina di Venezia Camping Village. Dal 1958. The place to be.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto è la prova.
7: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
8: La rimpatriata delle superiori?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: L'iscrizione in palestra?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: Il controllo gomme?
9: Ne riparliamo a settembre.
10: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
11: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 chilometri dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
12: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
13: Il buongiorno si vede dal mattino.
14: Buongiorno Unca!
15: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
16: Non potete perdervelo!
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Radio Bella e Monella,

può mancare nella nostra selezione musicale anche Annalisa. Questa era Sinceramente. Vi ricordate che tormentone, eh? Il nome è giusto, tormentone. Si ascoltava ovunque, in discoteca, alle feste, in radio. Era davvero dappertutto. Va bene, non perdiamo tempo perché noi dobbiamo anche organizzarci, sorprese, non si possono dire. Intanto voi state sempre presenti, mi raccomando, su Bella Disco. Non perdiamo tempo, Achille Lauro con Tuari, l'edizione 2026, e poi arriva anche Capo Plaza con Gione Fuori Classe. Bella Disco.

0: del disco Limone, l'ha selezionato sempre lui, quindi se non vi piace prendetela con lui, se vi piace è merito mio, come sempre è Shade, c'è lui con Irraggiungibile.
1: Bella disco, disco Limone.

0: tre canzoni, all'inizio c'era anche Fred De Palma, vi ricordate? Con La testa gira. Ok, adesso è il momento dell'ultimo brano, quindi ce lo cantiamo tutti quanti insieme, il nostro modo di dirci ciao, e appuntamento fissato, lo sapete, a mercoledì e domenica in replica e poi il sabato con un nuovo appuntamento di Bella Disco. L'ultima è quella dei Luna Pop ed è 50 Special.
1: Bella Disco.

0: E adesso invece è ufficiale, è il momento di dirci ciao. Come sempre, appuntamento rinviato alla prossima settimana. E poi noi ci sentiamo anche in diretta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 15, anche con la Dallan per la pausa pranzo di Bella e Monella. Ciao amici, ciao da Bella e Monella e ciao da Bella Disco.
1: Bella Disco.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
5: Delex.it.
4: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
5: Prenota subito una prova.
4: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
7: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001. Succede solo questo mese, succede solo da noi.
8: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
9: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
8: Cosa?
10: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
11: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
10: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
12: Eli, ma che facciamo stamattina?
13: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
12: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
14: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.

0: ultime notizie di Radio Bella e Monella.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Attimi di paura oggi in tribunale a Udine, dove un uomo, Agostino, di nuovo imputato per lesioni ai danni della ex compagna dopo la condanna a 6 mesi di reclusione con pena sospesa, ha colpito la donna con un oggetto appuntito. L'uomo è stato arrestato mentre la donna, ferita al collo e alle gambe, è ricoverata in ospedale. Irlanda, Trump ha detto che gli Houthi yemeniti hanno chiesto a Washington di non intervenire contro di loro. I ribelli hanno conquistato lo stretto di Bab al-Mandab, strategico punto di passaggio in Yemen. Intanto Dublino in 10.000 alla manifestazione contro la visita di Trump. Chiudiamo con i motori. Marc Marquez si aggiudica la gara sprint del Gran Premio di San Marino. A Misano il pilota della Ducati precede l'Aprilia di Bezzecchi e Jorge Martin. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
2: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
4: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
6: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
5: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
6: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
5: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
7: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Sabato sera su Radio Bella e Monella è Aperitivo all'Italiana con me, Elisa, fino alle ore 21. Un sacco di cose, un sacco di notizie. Se ci siete...

0: radio tutta da cantare, parte ufficialmente aperitivo all'italiana. Se volete interagire 393-7366-170, parliamo di musica, parliamo di novità. Giusy Ferreri, che stiamo ascoltando con Voto Cosmico, questo singolo nato dalla seconda collaborazione con il produttore Michele Canova e Orfida, è diventata anche scrittrice. Infatti uscirà a breve, il 15 settembre, il suo primissimo libro. È un noir, si chiama Le voci interrotte, è un noir visionario pubblicato da Solferino. Intanto Giusy Ferreri prosegue Live 2026 tour, che è in programma fino alla fine di settembre, quindi diciamo che è impegnatissima questa donna. Comunque proprio fra qualche giorno uscirà il primo libro di Giusy Ferreri, Le voci interrotte. Torniamo con la musica, poi ho un sacco di cose da snocciolarvi.
1: Radio Bella e Monella.

Il disco conterrà 15 brani, ci sarà anche uno speciale cameo. È nato tutto da una riflessione sull'amore, sulle diverse sfaccettature dell'amore, dai fallimenti fino all'amore romantico, l'amore che è associato ad un colore che è il colore arancione, scelto dalla cantautrice come metafora anche di allerta, di protezione, di speranza. Insomma, un disco basato sul sentimento. Dobbiamo attendere però fino al 9 ottobre.

sacco di musica tutta da cantare, a volte anche tutta da ballare, lo diciamo, ma se siete in montagna, se siete, se avete ripreso a fare jogging, se siete in spiaggia, se siete in giro e volete portare la buona musica di Radio Belle Monella con tutti i suoi speaker con voi, è facilissimo, basta scaricare l'app, andate su Google Store, Google Play, è tutto gratuito, cercate Radio Belle Monella, vi scaricate l'applicazione, potete ascoltarci, poi tra l'altro c'è tutta la sezione dove poter vincere i biglietti per i concerti e le esperienze più esclusive. Tutto questo con Radio Belle Monella, la radio tutta da cantare.

0: Più Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
0: L'estate è infinita. A settembre cambi che fa.

0: ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
2: Voglia di terme? Abbiamo lo... Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
3: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
2: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
3: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.

0: Hit Universal Fun All You Can Eat a metà prezzo. Vieni a trovarci nei centri Perla, Park e Drive-In a Nova Gorica. Fino al 13 settembre, se sei membro Privilege Club, puoi gustare il tuo All You Can Eat a metà prezzo. Scegli ciò che preferisci e gusta senza limiti. E poi il divertimento continua con tante emozioni nel mondo Hit Universal Fun a Nova Gorica, 24 ore su 24. www.hit.si.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
3: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: È quando suona la sveglia che esordisci con
7: Buongiorno Unca!
8: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
9: Non potete perdervelo!
10: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
11: La tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.

Eccoci qua, seconda mezz'ora di aperitivo all'italiana in questa prima ora con me, Elisa. Se ci siete, 393-7366-170, spazio a voi, spazio agli indecisi, ma guardiamo anche oltre, guardiamo al periodo autunnale, perché ci sono un sacco di mostre, di esposizioni che stanno per aprire e che sono pronte ad accogliere milioni e milioni di visitatori dall'Italia e dal mondo. Andiamo a Milano. A Milano proprio quest'autunno arriveranno due importanti mostre d'arte. Una apre adesso il 29 settembre e andrà avanti fino al 31 gennaio e si intitola I Bruegel, le origini dei generi pittorici in Europa. Sono 80 opere di tre generazioni della dinastia fiamminga, i Bruegel, e mostrano il loro contributo alla storia dell'arte. Quindi questa è una mostra sicuramente molto interessante. Al MUDEC, quindi siamo sempre a Milano, invece a ottobre, dall'8 ottobre fino al 21 febbraio, io ve lo dico così vi organizzate, c'è una mostra dedicata a Matisse, il mondo in una stanza, quindi esplora il rapporto di questo grandissimo artista con tutte le culture incontrate nei suoi viaggi. Sapete che lui era un grandissimo viaggiatore e raccoglie circa 100 opere tra dipinti, disegni, anche qualche scultura, tessuti, oggetti, materiali che sono legati proprio alla sua attività artistica e ai suoi viaggi. Quindi queste sono due importanti mostre in vista

qualcosa che volete segnalarci, 393 7366 170. Ricordo che fino ad ottobre prosegue una mostra molto bella alle gallerie dell'Accademia di Venezia, quindi potete farvi il giro da quelle parti lì, potete farvi un bel giretto in gondola, vi mangiate il bussolai, tutte quelle cose speciali, andate magari a vedervi la Biennale di Venezia e andate a vedervi anche Marina Abramovic, Transforming Energy, che è un progetto dedicato proprio a questa grande performance, la pioniera della performance art, ed è una mostra che indaga il rapporto tra il corpo, che lei ha utilizzato molto nelle sue forme d'arte, energia, presenza, quindi offre davvero un percorso che attraversa documentazioni storiche, tutte le interpretazioni del lavoro di questa grandissima artista. È un'occasione molto rara per avvicinarsi a una delle figure forse più radicali, più influenti dell'arte contemporanea. Tutto questo alle Gallerie dell'Accademia, avete tempo fino al 19 ottobre.

0: si parla di arte si fa riferimento anche alla musica, quella mixata dal nostro Roby Borillo, che arriva subito con i belli di gruppo.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: C'era una canzone che diceva: oggi è sabato, domani non si va a scuola. Ma sono iniziate le scuole? Sai che io sono assolutamente ignorante in materia, non avendo più figli piccoli, ormai sono tutti giganti i miei figli, quindi non so, sono iniziate, ditemelo voi. Boh, io non so niente. Però sono qui per parlare di musica, sì, visto che il sabato non si va a scuola, parliamo di musica. Mamma che tormentone, ragazzi, questo è il tormentone dei tormentoni in Italia, secondo me. Perché se io vi dico che confusione, vabbè, sarà perché ti amo, ragazzi. Ricchi e poveri aprono i nostri belli di gruppo, e poi Jovanotti dal lontano 1992 con Nomanoio, e Nomanoio, Nomanoio, è solo una questione di tempo, comunque vadano le cose, lui passa. Buon ascolto.

0: non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: E non mi annoio, no, ascoltando i belli di gruppo qui su Radio Bella e Monella con il sottoscritto Roby Bonillo dei Los Locos, che oggi vi ha presentato Non mi annoio di Jovanotti e Ricchi e Poveri di Sarà perché ti amo. L'appuntamento comunque rimane lunedì per la pillola giornaliera, mentre per la versione extended dei nostri belli di gruppo ci sentiamo stasera e domani sera. E che il tormentone sia sempre con voi. Buon weekend a Borillo.
2: I belli di gruppo.
3: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
4: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
5: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
6: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
5: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
7: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: Hit Universal Fun. All you can eat a metà prezzo. Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, se sei membro Privilege Club, scegli ciò che preferisci, gusta senza limiti e paghi la metà. E vivi il divertimento di Hit Universal Fun a Nova Gorica. www.hit.si.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
10: Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
11: Il buongiorno si vede dal mattino.
12: Buongiorno Unca!
13: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
14: Non potete perdervelo!
15: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
16: Cosa?
17: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
18: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
17: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
19: Per chi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio, AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
20: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: cane da cantare.
1: Radio Bella e Monella Meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio Bella Monella. Nelle prossime ore tempo stabile sul Triveneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. I cieli saranno sereni o al più con qualche nuvola di passaggio, ma comunque con assenza di precipitazioni. Per la giornata di domenica l'alta pressione sarà dominante su queste regioni, garantirà tempo stabile, una giornata complessivamente che vedrà cieli sereni o al più poco velati. Le temperature massime diurne saranno nella media del periodo con clima gradevole, punte massime fino ai 26-27 gradi. Dettagli in merito sulla pedina Trebi Meteo.
3: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
4: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Hey!

farne qualcuno, anche qualche sagra dedicata all'enogastronomia, perché no? 393 7366 170. Se vi trovate dalle parti di Trieste o comunque volete andare a visitare quella città, c'è un'occasione unica, prendete il treno, perché c'è un treno storico domani che da Trieste accompagna tutti i viaggiatori alla scoperta di Aquileia, di Cividale del Friuli, insomma di tutti quei siti mondiali UNESCO. A Cividale, tra l'altro, in occasione dei 50 anni dal terremoto del 1976, c'è un itinerario che è stato creato che racconta tutta la ricostruzione della città. È stato un esempio, no, di rinascita, di resilienza, di coesione anche sociale, quindi viene celebrato proprio questo fine settimana. Beh, andate e ritorno in questo treno storico con tutte le guide del caso, con tutte le spiegazioni su questi siti patrimonio dell'umanità. Costa 10 euro per gli adulti, i biglietti li trovate sul sito di Trenitalia, ce ne sono ancora un po' di disponibili, quindi approfittatene, perché è una scoperta sul nostro territorio imperdibile.

Radio Belle Monella è sempre con voi, anche pronta a valorizzare quello che è il nostro territorio. Questa sera a partire dalle ore 21:30 saremo con voi alla Prealpi San Biagio Arena, quindi siamo a Conegliano, provincia di Treviso, in occasione della festa dello sport. Con voi ci sarà Monica Morgan e soprattutto le migliori hit italiane, tutte da cantare, tutte da ballare. Quindi non mancate, finite la puntata di Aperitivo all'Italiana o mentre ascoltate in macchina andate a Conegliano, andate a far festa.

0: Amore.
1: Cose da fare sul nostro territorio ce ne sono tantissime. Vi porto in montagna, vi porto a Cortina d'Ampezzo, una delle perle delle Dolomiti, fino a domani 13 settembre. Farsetti Arte Cortina rende omaggio ad un grande pittore, un grande autore, uno dei più grandi del Novecento italiano, Renato Guttuso. È una mostra che attraversa oltre 40 anni della sua straordinaria produzione, dal 1937 al 1980. Si trovano diversi dipinti, dalle nature morte agli interni domestici, i paesaggi urbani, le varie figure che prendono vita e soprattutto popolano proprio le pareti di Farsetti Arte Cortina. Quindi, se non sapete che fare, fino a domani c'è questa mostra straordinaria.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
5: Hai fatto il controllo della vista?
6: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
5: Cosa?
7: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
8: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
7: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
9: La rimpatriata delle superiori?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: L'iscrizione in palestra?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: Il controllo gomme?
10: Ne riparliamo a settembre!
11: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
12: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
13: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
14: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
15: Eli, ma che facciamo stamattina?
16: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
15: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
17: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
18: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
19: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
20: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
21: Bella e Monella, tutta da cantare.

mezz'ora di aperitivo all'italiana con me, Elisa, qui su Radio Belle Monella, la radio tutta da cantare. Parliamo di cose belle, cose importanti che accadono nel nostro paese. Sapete che io adoro leggere. Ebbene, sta prendendo sempre più piede il club del libro, che non è soltanto la lettura di un romanzo, è la condivisione di quello che si legge. Cioè, in un'epoca in cui siamo sempre connessi ma non siamo vicini, ci sono questi gruppi di lettura che stanno diventando un modo così bello, così semplice di incontrarsi, un modo per rallentare, per parlare di qualcosa che appassiona. E il meccanismo è molto semplice: se si sceglie un libro, si fissa una data, ci si ritrova per discuterne, a volte ci si ritrova anche online, non fisicamente. I responsabili di questo ritorno del club del libro, udite udite, sono i social network, e fra poco vi spiego come.

0: sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Su Radio Belle Manella stiamo parlando del ritorno del club del libro. Cose belle che accadono in Italia, ho detto i responsabili sono anche i social network, che hanno dato questa spinta enorme a questa socialità legata ai libri. E TikTok, Instagram, YouTube, che hanno trasformato la lettura in un qualcosa di bello, qualcosa da raccontare, da consigliare, da condividere. L'esempio più lampante che ritroviamo anche in Italia si chiama BookTok. Cioè il fenomeno, il fatto di registrare un video in cui si danno consigli, recensioni, reazioni emotive dei romanzi che vengono letti dai diversi utenti. E questo avvicina sicuramente alla lettura, ha contribuito in modo significativo alle vendite di libri, soprattutto tra i lettori più giovani. Quindi una bellissima tendenza che è stata intercettata anche da qualche libreria. Ma fra poco vi racconto.

0: maledetto me.
1: Ultimissime battute, ultimissime chiacchiere qui su Radio Belle Monella con me, Elisa. Stiamo parlando dei club del libro. È tornato finalmente anche nel nostro paese. Il meccanismo è molto semplice: si sceglie un libro, si fissa una data, ci si ritrova online attraverso i social network o anche fisicamente. Tanto che librerie e biblioteche stanno intercettando il ritorno proprio del club del libro, di questa esigenza, e si sono trasformate sempre di più in luoghi di incontro. Non mancano altre formule originali, gruppi che magari non si riuniscono soltanto online o nelle librerie, ma nei parchi, nei locali, nelle biblioteche universitarie, anche all'interno di alcune aziende stanno capitando anche queste cose. Insomma, in un mondo che ci invita continuamente a correre, a non fermarci mai, un gruppo di lettura ci impone di fermarci, di ascoltare, di confrontarci, di dialogare e soprattutto di leggere, che è una cosa bellissima. Fatelo quando avete un po' di tempo. Insomma, viva i club del

0: Siamo arrivati alla fine, che puntata ragazzi, abbiamo parlato di libri, abbiamo parlato di appuntamenti, di mostre, di musica, chi più ne ha più ne metta, puntata variegata, io vi saluto, vi auguro una buona serata, ciao a tutti, a lunedì! Bella e monella,
1: tutta da cantare. Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano 2 notti in piazzola o 3 in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
2: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
4: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
6: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.
7: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
8: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un... Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
9: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
10: Tu lascia fare, sempre polemico.
11: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
13: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.

0: Viale da cantare.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
0: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
6: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
8: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
9: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
10: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
9: Difficoltà?
10: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa?
9: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
11: Bella e Monella, tutta

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Pronti, partenza, via. Questo è quanto è successo in questa settimana nei nostri belli di gruppo. Buon ascolto.
0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Oh, io sono Roby Borillo dello Slocos, permettetemi di fare una cosa personalissima. Oggi è il 7 settembre, che è il compleanno di mio figlio Andrea, per cui scusate se mi faccio gli affari miei in trasmissione, però auguri Andrea, auguri Hendrix, visto che questo è il suo nome d'arte, visto che fa il DJ pure lui, DJ a grandi livelli, perché stiamo parlando di Hendrix che va in giro per, anzi cercatelo sui social, perché va a Londra, Parigi, New York, Miami, dappertutto, e ha fatto che bei dischi effettivamente. E vi voglio proporre proprio inizio trasmissione uno dei suoi dischi che aveva fatto ancora un po' di tempo fa, quando non aveva ancora abbracciato la musica house. Questa è un po' più tranquilla, un po' più soft, ma una versione bellissima di Foreign Affair, tra l'altro cantata dal grande Matteo Becucci, vincitore di X Factor di qualche edizione fa. Quindi primo tormentone dedicato tutto al mio Hendrix, secondo tormentone

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Inizia una nuova puntata dei belli di gruppo. Questa canzone che vi voglio proporre come primo pezzo dei nostri belli di gruppo mi rappresenta assolutamente, anzi forse rappresenta più il mio socio, visto che il franchetto, quello dell'altro Locos, tutto l'inverno si fa l'inverno da ottobre a maggio a Santo Domingo Poraccio. Infatti la canzone che vi sto per presentare è Una vita in vacanza, dello stato sociale, per cui devo dire che ci sta proprio in questo tema. Poi canzone invece molto, andiamo molto più indietro nel tempo, andiamo nel 1988 insieme a Tullio De Piscopo, uno dei più bravi batteristi che abbiamo in Italia, con la sua Andamento lento, ma non tanto lento perché noi ci scateniamo con i nostri belli.

Capo di oggi. Sono Roby Borillo dei Los Locos, sto parlando di Luca Carboni con la sua Inno Nazionale. C'aveva un video che era una figata pazzesca questa canzone. E poi invece andiamo con un tormentone molto più recente, e tra l'altro lui credo che sia stato scelto come giudice di X Factor di questa edizione del 2026-27, e sto parlando di Irama con Mediterraneo. Buon ascolto, arrivano i belli.

0: bibitina. Dai, ci concediamo questa piccola pausa, poi torniamo con i nostri belli.
1: I belli di gruppo.
2: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nel

0: Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
1: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
2: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
1: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
2: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
1: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
3: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: È iniziato l'incontro, calcio!
9: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
10: Il tetto tiene ancora.
11: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifica e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343. Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net. o allo 0423 73 66 12.
12: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
13: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
14: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
15: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
16: Perché Nova, del gusto è la prova.
17: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
18: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
19: La rimpatriata delle superiori?
18: Ne riparliamo a settembre.
19: L'iscrizione in palestra?
18: Ne riparliamo a settembre.
19: Il controllo gomme?
18: Ne riparliamo a settembre!
20: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
21: Il buongiorno si vede dal mattino.
22: Buongiorno Unca!
23: Lo show del mattino

0: con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9. Non potete perdervelo!
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
3: Pronti, carichi, rinfrescati? Questa è la seconda parte dei belli di gruppo.
2: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
3: Che bello sarebbe avere una donna per amico. Ci sono varie disquisizioni sulla materia. Si può avere o non avere una donna per amico? Ma lascio a voi l'ardua sentenza. Intanto ci ascoltiamo questa bella canzone di Lucio Battisti, che arriva da lontano 1978 e che apre la puntata odierna dei nostri belli di gruppo. E poi proibito, ascoltiamo la canzone di Litfiba, che è invece del 1990. Roby Borillo vi augura buon ascolto. Sulle mani arrivano i belli.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Ma già venerdì, veramente? Oh mamma mia, come passa il tempo! Allora vi auguro immediatamente che godiate di un ottimo weekend. Noi lo facciamo insieme alla bella musica di Radio Bella e Monella, in questo caso con i belli di gruppo che inizieranno con Ivano Fossati e la mia banda suona il rock. Canzone che tutti conoscono e che è addirittura del 1979, quindi stiamo veramente parlando di un sacco di anni fa. Poi invece altro tormentone che tutti conoscono, poi è stata anche ritirata fuori in varie versioni remix, cioè Lorella Cucarini con Vola, la notte vola, era l'88, pensa te. Buon ascolto, arrivano i belli.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: C'era una canzone che diceva: oggi è sabato, domani non si va a scuola. Ma sono iniziate le scuole, sai che io sono assolutamente ignorante in materia, non avendo più figli piccoli, ormai sono tutti giganti i miei figli, quindi non so, sono iniziate, ditemelo voi, boh, io non so niente. Però sono qui per parlare di musica, sì, visto che il sabato non si va a scuola, parliamo di musica. Mamma che tormentone, ragazzi, questo è il tormentone dei tormentoni in Italia, secondo me. Perché se io vi dico che confusione, vabbè, sarà perché ti amo, ragazzi. Ricchi e poveri aprono i nostri belli di gruppo e poi Jovanotti dal lontano 1992 con Nomanoio, è solo una questione di tempo, comunque vadano le cose, ripassa. Buon ascolto, arriva.

0: settimana dei nostri belli di gruppo che puntuali torneranno lunedì qui su Radio Belle Molella con il sottoscritto Robby Borillo dello Slocos. Vi auguro ovviamente un buon weekend, ma specialmente che Tormentone sia sempre con voi. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
7: All You Can Eat a metà prezzo. Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In a Nova Gorica, se sei membro Privilege Club, puoi gustare senza limiti a metà prezzo. www.it.si.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: la tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
3: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Non perdete tempo, per favore.
10: Antonello Cerri suona
11: Italiamo.
12: Italiamo.
13: Italiamo.
11: Italiamo.
10: La grande festa italiana.
9: Vogliamo cominciare?
14: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto.

0: Sanremo, la grande festa italiana.
1: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di VH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
4: Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, all you can eat a metà prezzo per i membri Privilege Club. Gusta senza limiti. www.it.si.
5: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
6: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
5: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
6: Delix.it.
5: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
6: Delix.it.
5: Spediamo gratis in tutta Italia.
6: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
5: Delix.it.
6: Delix, il tuo partner al lavoro.
7: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Non perdete tempo, per favore.
10: Antonello Cerri suona
11: Italiamo.
12: Italiamo.
13: Italiamo.
14: Italiamo.
10: La grande festa italiana.
9: Vogliamo cominciare?

Ivana, fai ballare l'occhio sul tic. Guarda che è l'ora di Bella Monella. Ma non di un'ora qualsiasi, l'ora di Italiamo con Antonello Cerri. Mi esalta.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i Sette Nani.
2: E per cosa, ingegnere?
1: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
3: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Minchiomariano.it.
5: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
7: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
8: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
9: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
7: Cosa?
10: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
9: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
10: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
11: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonega, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: Stella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Non perdete tempo, per favore.
3: Antonello Cerri suona. Italiamo.

0: macchina.
1: Italiamo, la grande festa italiana. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio.

0: La rimpatriata delle superiori?
1: Ne riparliamo a settembre.
0: L'iscrizione in palestra?
1: Ne riparliamo a settembre.
0: Il controllo gomme?
1: Ne riparliamo a settembre!
2: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: La Cassa.
2: Radio Bella e Monella è

0: e 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
5: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
6: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Non perdete tempo, per favore.
9: Antonello Cerri suona
10: Italiamo.
11: Italiamo.
12: Italiamo.
13: Italiamo.
14: La grande festa italiana.
15: Vogliamo cominciare?

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
3: Hit Universal Fun, all you can eat a metà prezzo. Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, se sei membro Privilege Club, scegli ciò che preferisci, gusta senza limiti e paghi la metà. E vivi il divertimento di Hit Universal Fun a Nova Gorica. www.hit.si.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.

prossime elezioni votate Antonello La Trippa. Ah no, scusate, Antonello Cerri e Italiamo, un programma di musica completamente italiano. È chiaro?

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
2: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
3: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
4: Aspettare costa sempre di più. Nico per Tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per Tutto al 329-704-3343. Via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova e su nicopertutto.it. Nico per Tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
5: La tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Non perdete tempo, per favore.
5: Antonello Cerri suona Italiamo.
8: Italiamo.
9: Italiamo.
5: Italiamo. La grande festa italiana.
7: Vogliamo cominciare?

occhio su te. Guarda che è l'ora di Bella Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiamo con Antonello Cerri. Mi esalta.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.
6: Italiamo, Italiamo,
0: Italiamo. La grande festa italiana.
5: Vogliamo cominciare?
7: E se mi cerco, penso che cosa vorrai.